cambia un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

una falla che svolacca intorno a me e ti appuoi sulla mia spalla con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.